0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 2:33.
2: www.radiomugello.it.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Aia!

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:35.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:35.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5:33.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Ti amo, ti amo. I love you. Ti amo, ti amo.
2: I'm crazy for you.

0: State con noi. State con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Sono le 6:30.
3: Mi hanno visto bere a una fontana.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
1: al 334-7988-000.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Rioc.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 sulla provinciale 41 Saginalese nei pressi di Ponte a Vicchio nel territorio comunale di Vicchio. Erano circa le 23 quando l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale ha provocato un incidente che ha coinvolto complessivamente 3 autovetture. A bordo dei mezzi si trovavano 6 persone, 4 di loro sono state soccorse e successivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo per gli accertamenti sanitari del caso. Secondo le informazioni disponibili non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e fornito assistenza durante le operazioni di soccorso. Presenti anche i sanitari e i carabinieri ai quali sono spettati rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un altro incidente nel pomeriggio di domenica, un'auto e una moto si sono scontrate a Galliano nel comune di Barberino di Mugello. Sul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi sanitari. È intervenuta l'automedica, 2 ambulanze ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Autolinee Toscane informa la cittadinanza che a causa di uno sciopero di 24 ore martedì 15 settembre i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nel servizio urbano che extraurbano. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 4:15, 8:14 e 12:30, 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che quello impiegatizio, comprese le biglietterie. Al di fuori delle fasce di garanzia, la regolarità delle corse e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dal livello di adesione allo sciopero. Si consiglia di programmare per tempo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio. Sabato 12 settembre a Polcanto è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, un momento importante che ha fatto parte della 2 giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare, a chiedere aiuto e soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla 2 giorni organizzata nella tenuta Ferracci, hanno partecipato centinaia di persone.
2: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi Arci Macondo di Borgo San Lorenzo proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una sola voce. Un'ora come il tempo di lettura del romanzo breve Bartleby lo scrivano di Melville, che sarà il testo lancio dell'iniziativa. Dopo la significativa esperienza del circolo del libro, vogliamo creare una nuova occasione per ritrovarsi attorno alle parole e alla lettura. E lo faremo cercando di coinvolgere più persone possibile, dal lettore costante a quello altalenante, da chi legge 2 pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al circolo di Casaglia per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle 4 frazioni l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo. Un'ora sola, se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te. A Borgo San Lorenzo, in Piazza del Popolo, a Polcanto, in via Tassaia 19, nella stanza SMS, a Luco, in via Farnocchia 17, in biblioteca, a Casaglia, in via Casaglia 19, al Circolo, a Ronta, in via Faentina 64, in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola. Ti aspettiamo.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335 800 1624.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Mugello.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: www.radiomugello.it.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello, 100% successi.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
9: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 7 e 59 minuti.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello.
11: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25 di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-0. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm misure 1,93 m x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita, cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348 8950 652.
12: Buongiorno, buongiorno.
10: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
12: State con noi. State con Radio Mugello.
13: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
7: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata,
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Bar Bamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
3: Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335 8001624.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella sala civica Barbugli, un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della protezione civile di Anci Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa, e dei consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso in numeri e parole. Si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto, con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'istituto comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto, con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità.
3: La regione toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei 2 giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente. Le visite in assistenza programmata, malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre, dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste alla legge e dagli accordi di settore.
2: È una vibrante lettera quella che il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il presidente della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana Riccardo Nincini e il presidente del Centro Studi Campaniani Enrico Consolini Walter Scarpi hanno firmato simbolicamente lo scorso 20 agosto nel Genetliaco Campaniano e successivamente trasmesso alla presidente della regione toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Scandicci Claudia Serini, alla vescovo di Firenze Monsignor Gerardo Gambelli, per chiedere di riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi per custodire nel suo paese natale la figura di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. L'iniziativa, come spiegano i firmatari, non vuole essere una controversia contro Scandicci, di cui peraltro si riconoscerà cura e il valore della memoria custodita, ma un atto di giustizia culturale, restituire centralità alla sua opera e alla sua identità di poeta, liberando la sua memoria dallo stigma della condizione clinica. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, si legge in un passo della lettera. Il Comune, la Fondazione e il Centro Studi si dichiarano fin da subito disponibili a confrontarsi con la Regione, il Comune di Scandicci e la Diocesi per avviare un percorso rispettoso, condiviso e degno della grandezza immortale di Dino Campana. Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il Comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta dei rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il Centro Commerciale Naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo, ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
9: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Felice martedì da Radio Mugello.

Pronto? Chi è? Ah.

1, 2, 3, 4, 5. Prendo la barberino.

Ayce. Pronto? Tac, toc, tic-tac.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
8: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 sulla provinciale 41 Saginalese nei pressi di Ponte a Vicchio nel territorio comunale di Vicchio. Erano circa le 23 quando l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale ha provocato un incidente che ha coinvolto complessivamente 3 autovetture. A bordo dei mezzi si trovavano 6 persone, 4 di loro sono state soccorse e successivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo per gli accertamenti sanitari del caso. Secondo le informazioni disponibili non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e fornito assistenza durante le operazioni di soccorso. Presenti anche i sanitari e i carabinieri ai quali sono spettati i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un altro incidente nel pomeriggio di domenica, un'auto e una moto si sono scontrate a Galliano nel comune di Barberino di Mugello. Sul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi sanitari. È intervenuta l'automedica, 2 ambulanze ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Autolinee Toscane informa la cittadinanza che a causa di uno sciopero di 24 ore martedì 15 settembre i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nel servizio urbano che extraurbano. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 4:15, 8:14 e 12:30, 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che quello impiegatizio, comprese le biglietterie. Al di fuori delle fasce di garanzia, la regolarità delle corse e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dal livello di adesione allo sciopero. Si consiglia di programmare per tempo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio. Sabato 12 settembre a Polcanto è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Un momento importante che ha fatto parte della 2 giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare, a chiedere aiuto e soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla 2 giorni organizzata nella tenuta Ferracci, hanno partecipato centinaia di persone.
3: La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei 2 giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre e dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.
2: Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il Comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso 2 diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Legambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto. Per una giornata di raccolta dei rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il centro commerciale naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti. La nostra passione. Telefono 055 35 2369.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
13: Buongiorno, eccoci qui con Facciamo Eco sulle frequenze di Radio Mugello. E io, Maria Cristina, questa volta sono a portarvi una proposta che mi ha entusiasmato e quindi spero che possa trovare anche il vostro riscontro, che possa piacere anche a voi. È una cosa che riguarda anche queste bombe di calore dentro le quali ci siamo trovati a vivere anche quest'estate. E di che cosa si tratta? Si tratta di togliere l'asfalto, almeno se non dappertutto, in alcune parti delle nostre città, dei nostri comuni dove viviamo. Ne parliamo in modo approfondito subito dopo lo stacco musicale. A fra pochissimo.

0: abbiamo sofferto molto il caldo quest'estate e non soltanto qui nelle nostre zone, ma direi in tutta Italia, per non parlare dell'Europa, e soprattutto nelle grandi città dove ovviamente l'asfalto predomina insieme al cemento e non permette quindi quella traspirazione che invece il verde permette di realizzare abbassando decisamente le temperature. Quindi una nuova sfida, vogliamo provare a togliere l'asfalto in modo che il suolo si rigeneri e la città possa respirare. Piazze, cortili, parcheggi, nelle città ormai tutto è pavimentato, ma siamo sicuri che tutto questo asfalto serva davvero? Per anni abbiamo associato la pavimentazione all'idea di controllo. Pavimentare voleva dire rendere uno spazio pulito, accessibile, carrabile, facile da mantenere. In parte è vero, una città ha bisogno di superfici praticabili, percorsi sicuri, piazze fruibili, strade efficienti. Il problema nasce quando la superficie asfaltata diventa automatismo, quando ogni vuoto urbano viene coperto, quando non ci si chiede più se quella scelta sia ancora davvero necessaria. Oggi il clima ci obbliga a rivedere questa abitudine. Le città si scaldano, le ondate di calore durano più a lungo, le piogge arrivano spesso in modo più intenso e concentrato. In questo scenario il suolo impermeabilizzato mostra il suo limite. Non assorbe acqua, accumula calore, interrompe gli scambi vitali tra terreno, aria, radici e microrganismi. In una parola, soffoca. Soffoca la città e soffoca gli esseri viventi che l'abitano, noi compresi.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Si fa avanti quindi l'idea di depavimentare, potrebbe essere una risorsa davvero interessante da realizzare per affrontare queste nuove problematiche davanti alle quali ci troviamo, come abbiamo detto, di riscaldamento e botte di piogge troppo violente che creano danno. Depavimentare significa togliere, ma non impoverire, significa rimuovere superfici impermeabili dove non sono indispensabili e restituire al suolo una funzione ecologica, idraulica e climatica che comunque ha sempre, è una caratteristica del suolo quella di essere in questo modo idraulica, ecologica e climatica. Ma attenzione, non significa mettere due aiuole per rendere più gradevole uno spazio pubblico, è invece una scelta tecnica di adattamento urbano. Trasformare una parte di città da superficie passiva che respinge acqua e trattiene calore a superficie attiva, capace di infiltrare, ombreggiare, evaporare o ospitare vita. Quindi che cosa si tratta? Di che cosa si tratta in effetti? 1. Un effetto sull'acqua. Un terreno correttamente preparato trattiene, assorbe una parte delle precipitazioni rallentando il deflusso verso tombine e fognature. Ogni metro quadrato che torna permeabile alleggerisce il sistema. È il principio della città spugna. Non portare via l'acqua il più velocemente possibile, ma gestirla dove cade, rallentarla, filtrarla e, se possibile, lasciarla entrare nel ciclo naturale. 2. L'effetto sul calore. L'asfalto, soprattutto nelle zone prive d'ombra, assorbe calore e lo restituisce lentamente anche di notte. Chiunque abbia attraversato un parcheggio in estate sa che il caldo non arriva solo dall'alto, ma anche dal basso. Sostituire l'asfalto con suolo vegetale, inserire alberature, pavimentazioni drenanti chiare, aiuole, significa rendere frequentabili luoghi oggi invivibili.
0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m per 95, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
3: Sono le 10:34.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: E siamo arrivati al punto 3 del perché è una buona idea depavimentare dove possibile le nostre città. Una terza risorsa che possiamo ricavare da questa pavimentazione è l'effetto sulla vita del suolo. Sotto una pavimentazione impermeabile il terreno perde progressivamente qualità biologica, le radici non entrano, l'acqua non filtra, l'aria non circola, la biodiversità minuta scompare. Restituire porzioni di suolo alla città significa ricostruire continuità ecologica a piccole quantità, ma decisamente decisive. E le esperienze internazionali dimostrano che non parliamo di utopia nel dire questo. A Portland, negli Stati Uniti, l'organizzazione DePave rimuove asfalto inutile da scuole, parcheggi, cortili e spazi comunitari. Il dato interessante è anche culturale. Spesso sono proprio cittadini a partecipare alla rimozione. Si rompe la crosta impermeabile, si prepara il terreno, si pianta, si misura il cambiamento. A Parigi il programma Course Oasis, spero di averlo letto bene, ha affrontato il tema dei cortili scolastici asfaltati, luoghi frequentati ogni giorno dai bambini, spesso grandi superfici dure, calde, impermeabili. Il progetto ha trasformato i cortili in spazi più verdi, ombreggiati, permeabili e utilizzabili anche come isole di fresco durante le ondate di calore. La cosa importante è il metodo, non un intervento isolato, ma una strategia replicabile con criteri sociali, ambientali e tecnici, coinvolgimento delle scuole, manutenzione e apertura alla comunità.
8: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: parlato dei cambiamenti riguardo alla depavimentazione delle scuole e di altre parti della città a Parigi e negli Stati Uniti, ma anche in Italia qualcosa si sta muovendo. Milano ha individuato nuove aree da depavimentare e con il progetto Spugna ha lavorato su interventi di drenaggio urbano sostenibile e soluzioni basate sulla natura. Bologna, anche con il programma Bologna Verde, inserisce la depavimentazione tra le azioni per aumentare la vegetazione urbana e intervenire nelle zone più fragili dal punto di vista microclimatico. Sono segnali importanti. Il suolo non è più visto solo come una superficie da occupare, ma come un'infrastruttura ambientale, come un organismo vivente. E questa è la cosa importante che dobbiamo recuperare. La terra vive e vive insieme a noi, noi con lei. Detto questo, depavimentare bene è tutt'altro che semplice o banale. Un primo passaggio è mappare le superfici esistenti impermeabili e distinguere quelle realmente necessarie. Una strada carrabile o un'area di manovra indispensabile hanno esigenze precise, ma un parcheggio sovradimensionato, uno slargo sostanzialmente inutilizzato, un cortile scolastico interamente asfaltato, una piazza rovente senza funzioni reali possono diventare luoghi di sperimentazione. Serve porsi una domanda semplice: questa pavimentazione produce davvero qualità urbana? Il secondo passaggio è tecnico. Non basta togliere l'asfalto, bisogna capire cosa c'è sotto. Sotto servizi, pendenze, quote, terreni di riporto, eventuali contaminazioni, capacità di infiltrazione, presenza di falda, vincoli, accessibilità, raccolta delle acque meteoriche. In alcuni casi l'acqua piovana si potrà infiltrare direttamente e liberamente nel terreno, in altri sarà necessario trattenerla temporaneamente e rilasciarla lentamente. In altri ancora serviranno vasche di raccolta e sistemi troppo pieni collegati alla rete.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: raccontalo urlando in versi.
1: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Alluvione, inondazione, terremoto, la tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Abbiamo detto dunque che occorrono tre passaggi per realizzare una depavimentazione adeguata al senso di questa operazione. Abbiamo visto le prime due, passiamo alla terza. Il terzo passaggio è di tipo progettuale. Le possibilità sono molte: aiuole drenanti o che raccolgono la pioggia, trincee verdi, alberature, pavimentazioni impermeabili, ghiaie stabilizzate, prati armati, bacini di laminazione superficiali, cordoli discontinui che permettono all'acqua di entrare nelle aree vegetate. Ma nessuna è valida sempre e dappertutto. Una pavimentazione drenante funziona solo se la stratigrafia sottostante è coerente e se la manutenzione evita l'intasamento. Un'aiuola che raccoglie la pioggia non è una buca con qualche pianta, è un dispositivo tecnico paesaggistico con quote, materiali filtranti, specie vegetali adatte, punti di ingresso e uscita dell'acqua. E infine ci sono da considerare l'iter amministrativo e le problematiche sociali. Una depavimentazione può nascere da un piano del verde, da un piano di adattamento climatico, da un progetto di rigenerazione urbana o da un intervento su scuole, piazze, strade e parcheggi. Servono obiettivi misurabili, risorse, responsabilità, pareri, verifiche nei sottoservizi, progettazione, affidamento, cantiere e collaudo. Il rischio altrimenti è trasformare un tema strategico in piccoli interventi decorativi. E poi c'è il tema sociale. Togliere l'asfalto può significare eliminare posti auto, cambiare abitudini, modificare percorsi consolidati. Le resistenze possono essere anche prevedibili, vanno ascoltate e analizzate. Per questo funzionano i progetti pilota, si interviene, si monitorano temperature superficiali, acqua trattenuta, ombra. uso dello spazio, gradimento dei cittadini. I dati aiutano a spostare il dibattito dal mi piace a non mi piace, al funziona o non funziona, ma soprattutto occorre che ne prendiamo consapevolezza del nostro territorio e di quanto è importante vivere in un ambiente sano, perché questo consente anche a noi di essere più sani. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
2: Sono le 11.
10: Radio Mugello Notizie.
11: A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella sala civica Barbugli. Un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della protezione civile di ANCI Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa, e dei consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso in numeri e parole. Si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto, con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'istituto comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto, con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità. È una vibrante lettera quella che il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il presidente della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana Riccardo Nincini e il presidente del Centro Studi di Campaniani Enrico Consolini Walter Scarpi hanno firmato simbolicamente lo scorso 20 agosto nella Genetliaco Campaniano e successivamente trasmesso alla presidente della regione toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Scandicci Claudia Serini e alla vescovo di Firenze Monsignor Gerardo Gambelli, per chiedere di riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi per custodire nel suo paese natale la figura di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. L'iniziativa, come spiegano i firmatari, non vuole essere una controversia contro Scandicci, di cui peraltro si riconoscerà cura e il valore della memoria custodita, ma un atto di giustizia culturale, restituire centralità alla sua opera e alla sua identità di poeta, liberando la sua memoria dallo stigma della condizione clinica. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, si legge in un passo della lettera. Il Comune, la Fondazione e il Centro Studi si dichiarano fin da subito disponibili a confrontarsi con la Regione, il Comune di Scandicci e la Diocesi, per avviare un percorso rispettoso, condiviso e degno della grande immortale di Dino Campana.
12: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi Arci Macondo di Borgo San Lorenzo proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una sola voce. Un'ora come il tempo di lettura del romanzo breve Bartleby lo scrivano di Melville, che sarà il testo lancio dell'iniziativa. Dopo la significativa esperienza del circolo del libro, vogliamo creare una nuova occasione per ritrovarsi attorno alle parole e alla lettura. E lo faremo cercando di coinvolgere più persone possibile, dal lettore costante a quello altalenante, da chi legge due pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al circolo di Casaglia, per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle quattro frazioni, l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa, ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo. Un'ora sola, se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te. A Borgo San Lorenzo, in Piazza del Popolo, a Polcanto, in via Tassaia 19, nella stanza SMS, a Luco, in via Farnocchia 17, in biblioteca, a Casaglia, in via Casaglia 19, al circolo, a Ronta, in via Fentina 64, in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola. Ti aspettiamo.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: La pubblicità è una cosa seria.
12: Radio Mugello.
11: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. Ask yourself this.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello,
7: estate in musica.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 sulla provinciale 41 Saginalese nei pressi di Ponte a Vicchio nel territorio comunale di Vicchio. Erano circa le 23 quando l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale ha provocato un incidente che ha coinvolto complessivamente 3 autovetture. A bordo dei mezzi si trovavano 6 persone, 4 di loro sono state soccorse e successivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo per gli accertamenti sanitari del caso. Secondo le informazioni disponibili non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e fornito assistenza durante le operazioni di soccorso. Presenti anche i sanitari e i carabinieri ai quali sono spettati rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un altro incidente nel pomeriggio di domenica, un'auto e una moto si sono scontrate a Galliano nel comune di Barberino di Mugello. Sul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi sanitari. È intervenuta l'automedica, 2 ambulanze ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella sala civica Barbugli. Un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della protezione civile di Anci Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa e dei consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso in numeri e parole, si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'Istituto Comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'Istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità.
3: La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei 2 giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata. Ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20, se in attività diurna, e dalle 20 alle 24 il 15 settembre, dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.
2: Autolinee Toscane informa la cittadinanza che a causa di uno sciopero di 24 ore martedì 15 settembre i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nel servizio urbano che extraurbano. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 4:15, 8:14 e 12:30, 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che quello impiegatizio, comprese le biglietterie. Al di fuori delle fasce di garanzia, la regolarità delle corse e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dal livello di adesione allo sciopero. Si consiglia di programmare per tempo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
6: Sulla terra siamo soli.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Terrence Blanche.
1: Radio Mugello.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 sulla provinciale 41 Saginalese nei pressi di Ponte a Vicchio nel territorio comunale di Vicchio. Erano circa le 23 quando l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale ha provocato un incidente che ha coinvolto complessivamente 3 autovetture. A bordo dei mezzi si trovavano 6 persone, 4 di loro sono state soccorse e successivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo per gli accertamenti sanitari del caso. Secondo le informazioni disponibili non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e fornito assistenza durante le operazioni di soccorso. Presenti anche i sanitari e i carabinieri ai quali sono spettati i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un altro incidente nel pomeriggio di domenica, un'auto e una moto si sono scontrate a Galliano nel comune di Barberino di Mugello. Sul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi sanitari. È intervenuta l'automedica, 2 ambulanze ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Autolinee Toscane informa la cittadinanza che a causa di uno sciopero di 24 ore martedì 15 settembre i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nel servizio urbano che extraurbano. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 4:15, 8:14 e 12:30, 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che quello impiegatizio, comprese le biglietterie. Al di fuori delle fasce di garanzia, la regolarità delle corse e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dal livello di adesione allo sciopero. Si consiglia di programmare per tempo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
3: La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei 2 giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente. Le visite in assistenza programmata, malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre, dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.
2: A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella sala civica Barbugli, un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della Protezione Civile di Anci Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa, e dei consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso in numeri e parole. Si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto, con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'Istituto Comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'Istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto, con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità. Sabato 12 settembre a Polcanto è è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, un momento importante che ha fatto parte della Due Giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare, a chiedere aiuto e soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla Due Giorni organizzata nella tenuta Ferracci, hanno partecipato centinaia di persone. È una vibrante lettera quella che il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il presidente della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana Riccardo Nincini e il presidente del Centro Studi Campaniani Enrico Consolini Walter Scarpi hanno firmato simbolicamente lo scorso 20 agosto nella Genetliaco Campaniano e successivamente trasmesso alla presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Scandicci Claudia Serini e alla vescovo di Firenze Monsignor Gerardo Gambelli per chiedere di riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi per custodire nel suo paese natale la figura di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. L'iniziativa, come spiegano i firmatari, non vuole essere una controversia contro Scandicci, di cui peraltro si riconoscerà cura e il valore della memoria custodita, ma un atto di giustizia culturale, restituire centralità alla sua opera e alla sua identità di poeta, liberando la sua memoria dallo stigma della condizione clinica. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, si legge in un passo della lettera. Il Comune, la Fondazione e il Centro Studi si dichiarano fin da subito disponibili a confrontarsi con la Regione, il Comune di Scandicci e la Diocesi, per avviare un percorso rispettoso, condiviso e degno della grandezza immortale di Dino Campana. Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il Comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta di rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il Centro Commerciale Naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia.
4: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi, Arci Macondo di Borgo San Lorenzo, proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una sola voce. Un'ora come il tempo di lettura del romanzo breve Bartleby lo scrivano di Melville, che sarà il testo lancio dell'iniziativa. Dopo la significativa esperienza del circolo del libro, vogliamo creare una nuova occasione per ritrovarsi attorno alle parole e alla lettura. E lo faremo cercando di coinvolgere più persone possibile, dal lettore costante a quello altalenante, da chi legge due pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al circolo di Casaglia per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle quattro frazioni l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo. Un'ora sola, se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te. A Borgo San Lorenzo, in Piazza del Popolo, a Polcanto, in via Tassaia 19, nella stanza SMS, a Luco, in via Farnocchia 17, in biblioteca, a Casaglia, in via Casaglia 19, al circolo, a Ronta, in via Faentina 64, in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola, Ti aspettiamo.
2: Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti, arriva Insieme Possiamo, rassegna cinematografica dedicata ai temi della tossicodipendenza e dell'abuso di alcol, che prenderà il via venerdì 18 settembre. L'obiettivo del progetto è di sensibilizzare la cittadinanza su due problematiche che destano crescente preoccupazione all'interno della comunità. Tutte le proiezioni sono gratuite, la prima venerdì alle 21 con Beautiful Boy. La rassegna proseguirà fino al 16 ottobre e ha il patrocinio della Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della Società della Salute Mugello. Bicchio Terre di Storie, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, 1-2 giorni per immergersi nel Medioevo tra spettacoli, combattimenti e antichi mestieri. Sabato 19 settembre alle 16:15 il Palio di San Giovanni, sfida medievale che inaugura la festa. Poi Nespolino e il Giullare, spettacoli e comicità per grandi e piccoli, accampamenti medievali, combattimenti e duelli, laboratori per bambini, battesimo della sella, antichi mestieri e arti. Sabato sera la cena medievale accompagnata da spettacoli e intrattenimento medievale. Domenica il pranzo medievale, sapori, atmosfera e spettacoli nel cuore della festa in Piazza della Vittoria a Vicchio. La festa si svolge sabato dalle 16 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22, ingresso gratuito. Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Poggio Reale a Rufina si svolgerà la 5ª edizione di Rinascimento in Villa, 2 giornate tra storia, cultura, spettacoli, rievocazioni e attività per tutta la famiglia. Sabato 19 alle 16:30 l'inaugurazione della manifestazione, a seguire la presentazione del libro Il pranzo di San Giovanni, racconti da tavola del Rinascimento fiorentino del professor Franco Banchi. I balletti rinascimentali, la cena rinascimentale, alle 22 lo spettacolo di fuoco Scintille di Note di Michelangelo Bartolini, accompagnato alla pianoforte da Ilaria Innocenti. Durante la giornata anche letture dedicate al Rinascimento a cura del Piccolo Teatro di Rufina. Domenica 20 fin dalla mattina apertura del Museo della Vita e del Vino e del Museo Mario Romoli, campo medievale, arcieri, mercatino, laboratori e fotografie in abiti rinascimentali. Nel pomeriggio dalle 15 la sfilata dei cortei storici seguita dalla dimostrazione di volo libero dei rapaci, laboratori per bambini, giochi e didattica medievale fino allo spettacolo conclusivo degli sbandieratori. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti punti ristoro, bar e street food. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'Associazione Culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, Associazione Nazionale per la SEU Malattia Rara, e il Centro Trapianti di Careggi. Nei giorni della Fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al Salotto Letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18:30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18:30 Simone Fagioli con le sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con la guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18:30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21. Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La futura struttura potrà contare su 16 tra allenatori e istruttori, 2 preparatori atletici e 1 fisioterapista. Nel progetto rientra anche la prosecuzione della collaborazione con la polisportiva Mugello 88 di Barberino, attiva da oltre 7 anni. Il primo passaggio operativo è previsto già da settembre, quando Mugello Basket assumerà la gestione del settore mini basket nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, fino ad oggi affidato a STM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di baskin e al settore senior WISP. Il primo turno della Coppa Italia di promozione si conclude mercoledì 16 settembre con la terza e ultima partita dei triangolari. Il girone tutto mugellano si chiude con la partita in programma alle 20.30 sul campo neutro di Scarperia tra la Fortis Juventus e il Luco. Nella prima partita il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano, mentre nella seconda i dicomanesi hanno pareggiato per 1-1 contro la Fortis Juventus. Dunque il Luco avrà 2 risultati a disposizione su 3 per qualificarsi al secondo turno, mentre i borghigiani sono costretti a vincere.
5: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
12: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30

0: bisogno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
9: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa. Ho avuto il mal di pancia.

0: molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: No logic song, no logic sound, no logic world that spreads around, no logic.

0: that spreads around. The logic about my composition, the logic taranta superstition.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata,
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con Paella.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: euro al metro quadro, scelta Nodino 51 euro al metro quadro, IVA compresa, solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, telefono 055 35 23 69.
0: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito Oliviero Firenze .com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335 800 1624.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
7: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
6: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A campanella e ritorno sui banchi anche per gli studenti del Mugello. In occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2026-2027, sindaci e amministrazioni comunali hanno rivolto i propri auguri ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale impegnato nelle scuole del territorio. Da Vicchi è arrivato il messaggio del sindaco Francesco Tagliaferri. Buon anno scolastico ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, alle famiglie, a tutta la comunità scolastica. A Borgo San Lorenzo il saluto dell'amministrazione comunale della dirigente scolastica Angela Battistini si è svolto alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita grazie ai finanziamenti del PNRR e riconsegnata alla comunità. La scelta di iniziare l'anno scolastico proprio dalla frazione è legata al rientro degli alunni nei nuovi spazi che nel pomeriggio saranno aperti anche alla cittadinanza per un momento di festa e condivisione. Più articolato il messaggio del sindaco di Dicomano Massimiliano Amato, che ha definito il primo giorno di scuola un giorno speciale, un ritorno per molti e l'inizio di una nuova avventura per chi entra in classe per la prima volta. Il primo cittadino ha ringraziato il dirigente, gli insegnanti, il personale scolastico e gli uffici comunali, dedicando un pensiero particolare agli addetti alla mensa, all'autista dello scuolabus e ai nonni vigili. Anche il comune di Ronda ha affidato ai social il proprio auguro. Ogni anno un nuovo viaggio, fatto di esperienze, amicizie e curiosità. Un buon inizio è stato rivolto a tutti i bambini e ragazzi e ai docenti che li accompagneranno in questo nuovo percorso di scoperta. A Barberino di Mugello, per quanto riguarda la sindaca Sara Di Maio, ha indirizzato un invito a studentesse e agli studenti con un augurio, un anno ricco di scoperte, crescita e soddisfazione, guidati sempre dalla curiosità e dall'entusiasmo. Un grazie di cuore va ai docenti e a tutto il personale scolastico per la cura con cui guidano i nostri ragazzi ogni giorno. La scuola è il cuore del nostro futuro e il luogo in cui si crescono gli adulti e i cittadini di domani. Messaggi diversi ma uniti nello stesso filo conduttore: la scuola come luogo di conoscenza, incontro e crescita nel quale si comincia a costruire il futuro della comunità del Mugello e della Val di Sieve.
3: A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella Sala Civica Barbugli, un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della protezione civile di Anci Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa e dei consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso. In numeri e parole si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto, con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'Istituto Comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto, con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità.
2: L'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha revocato il divieto di accensione fuochi all'aperto e all'utilizzo dei barbecue. Le elevate precipitazioni registrate sul territorio negli ultimi giorni, accompagnate al significativo abbassamento delle temperature, hanno determinato un generale miglioramento delle condizioni ambientali e una sensibile riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi. Alla luce dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del conseguente aumento dell'umidità della vegetazione dei terreni, può pertanto considerarsi cessata la situazione di particolare pericolo legata all'innesco di incendi e si ritiene opportuno revocare il divieto di accensione fuochi all'aperto e l'utilizzo dei barbecue ubicati nelle aree attrezzate presso i bivacchi disposto dal 20 luglio. L'ente rinnova comunque l'invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e responsabili, evitando l'utilizzo di fiamme libere in prossimità di aree boscate, vegetazione secca o materiale facilmente infiammabile, prestando sempre la massima attenzione nello svolgimento di attività che possano accidentalmente provocare l'accensione di incendi.
3: Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Ripuliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta dei rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il centro commerciale naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia. Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale, migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La futura struttura potrà contare su 16 tra allenatori e istruttori, due preparatori atletici e un fisioterapista. Nel progetto rientra anche la prosecuzione della collaborazione con la polisportiva Mugello 88 di Barberino, attiva da oltre 7 anni. Il primo passaggio operativo è previsto già da settembre, quando Mugello Basket assumerà la gestione del settore mini basket nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, fino ad oggi affidato a STM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chinochini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di baskin e al settore senior WISP.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335-800-1624.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
12: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
11: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
13: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua,
14: La tua acqua, la tua vita.
15: State con noi. Estate con Radio Mugello.
16: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.

0: Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? È ripresa la scuola anche in Toscana? Si sente il respiro di sollievo dei genitori che finalmente trovano un attimo di pace coi bimbi o i ragazzi in aula per qualche ora, lontani da casa, ma si sente anche il sospiro di ansia dei docenti che li hanno accolti. Fra i tanti problemi della scuola c'è quest'anno il caldo record. Nelle aule, all'inizio di questo anno scolastico e con i cambiamenti climatici conclamati, credo che ci resterà un po' questo caldo. Il Ministero dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato uno stanziamento straordinario di 20 milioni di euro per questa emergenza. I fondi saranno erogati direttamente alle istituzioni scolastiche per l'acquisto e l'installazione di apparecchi e dispositivi per fare un po' di fresco, tipo ventilatori, climatizzatori, e i finanziamenti si otterranno attraverso un click day, cioè avete capito, tipo devo prendere il biglietto per il concerto di Laura Pausini, il primo che clicca, in questo caso non prende il biglietto ma prende i soldini. Vabbè, fatte le dovute divisioni fra istituti scolastici italiani, ne esce tipo 50 euro 60 to per aula, il che significa forse un paio di ventilatori non di marca comprati in uno store orientale che verranno contesi fra i seduti in prima fila e quelli in ultima, in pratica i ventilatori della Barbie, oppure forse un ventaglio a studente e uno per insegnante. Condizionatori? Non è possibile per i prezzi, e se fossero miracolosamente installati probabilmente molti impianti elettrici obsoleti non reggerebbero sovraccarico di tensione. Siamo davvero messi bene, direi benissimo, ma poi c'è sempre l'annoso problema del personale, dei prof, delle maestre. Gli insegnanti non si trovano più, è un lavoro che non affascina più fare l'insegnante. Stipendi da fame, burocrazia soffocante, metti un brutto voto o una nota disciplinare e rischi una man di botte o un accoltellamento da parte di genitori, sempre più sul piede di guerra per qualsiasi cosa. E quelli che hanno ancora un po' di vocazione si vedono frenati da spostamenti obbligati da una zona all'altra dell'Italia con affitti mostruosi da pagare se proporzionati allo stipendio. Cioè tu parti da uno stipendio base per un neoassunto di 1.400-1.500 euro e te ne sparano 700-800 se ti va bene di affitto. Ma direte voi, comunque avete 3 mesi di vacanze. Anche questa è una leggenda metropolitana, ma è durissima da sfatare. In ogni caso, buon anno scolastico ad alunni, famiglie e personale che lavora all'interno delle nostre scuole. Alla prossima!
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 16.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Autolinee Toscane informa la cittadinanza che a causa di uno sciopero di 24 ore martedì 15 settembre i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nel servizio urbano che extraurbano. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 4:15, 8:14 e 12:30, 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che quello impiegatizio, comprese le biglietterie. Al di fuori delle fasce di garanzia, la regolarità delle corse e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dalla livello di adesione allo sciopero. Si consiglia di programmare per tempo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
9: La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei due giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata, malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre e dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico o radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.
8: Sabato 12 settembre a Polcanto è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, un momento importante che ha fatto parte della due giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare, a chiedere aiuto e soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla due giorni organizzata nella tenuta Ferracci, hanno partecipato centinaia di persone.
9: L'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha revocato il divieto di accensione fuochi all'aperto e all'utilizzo dei barbecue. Le elevate precipitazioni registrate sul territorio negli ultimi giorni, accompagnate al significativo abbassamento delle temperature, hanno determinato un generale miglioramento delle condizioni ambientali e una sensibile riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi. Alla luce dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del conseguente aumento dell'umidità della vegetazione dei terreni, può pertanto considerarsi cessata la situazione di particolare pericolo legata all'innesco di incendi e si ritiene opportuno revocare il divieto di accensione fuochi all'aperto e l'utilizzo dei barbecue ubicati nelle aree attrezzate presso i bivacchi disposto dal 20 luglio. L'ente rinnova comunque l'invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e responsabili, evitando l'utilizzo di fiamme libere in prossimità di aree boscate, vegetazione secca o materiale facilmente infiammabile, prestando sempre la massima attenzione nello svolgimento di attività che possano accidentalmente provocare l'accensione di incendi.
8: Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale, migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La futura struttura potrà contare su 16 tra allenatori e istruttori, due preparatori atletici e un fisioterapista. Nel progetto rientra anche la prosecuzione della collaborazione con la polisportiva Mugello 88 di Barberino, attiva da oltre 7 anni. Il primo passaggio operativo è previsto già da settembre, quando Mugello Basket assumerà la gestione del settore mini basket nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, fino ad oggi affidato a STM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di baskin e al settore senior WISP. Il primo turno della Coppa Italia di promozione si conclude mercoledì 16 settembre con la terza e ultima partita dei triangolari. Il girone tutto mugellano si chiude con la partita in programma alle 20:30 sul campo neutro di Scarperia tra la Fortis Juventus e il Luco. Nella prima partita il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano, mentre nella seconda i dicomanesi hanno pareggiato per 1-1 contro la Fortis Juventus. Dunque il Luco avrà due risultati a disposizione su tre per qualificarsi al secondo turno, mentre i borghigiani sono costretti a vincere.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 845 9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
0: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo, con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
11: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
12: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.

E ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30

0: cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito, 334 79 88

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello, martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Radio Mugello, 100% successi.
11: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale, parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza, utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune, Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica in tra alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente. Anche il Mugello Circuit ha partecipato alla terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, che si è svolta lunedì 14 settembre a Palazzo della Farnesina a Roma. L'autodromo toscano era presente in qualità di ambasciatore della diplomazia dello sport, riconoscimento ricevuto lo scorso luglio. Un onore rappresentare l'autodromo del Mugello e il messaggio diffuso al termine dell'iniziativa, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, federazioni, atleti, imprese e territori. L'obiettivo della manifestazione è valorizzare lo sport come strumento di promozione internazionale, diplomazia e sostegno all'eccellenza produttive italiane. La presenza alla Farnesina rappresenta un'ulteriore conferma del prestigio internazionale raggiunto al circuito di Scarperia a San Piero. Il Mugello Circuit era stato nominato ambasciatore della diplomazia dello sport il 14 luglio insieme a campioni del motociclismo come Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Max Biaggi e Chiara Fontanesi. Un titolo che riconosce all'autodromo non soltanto il valore sportivo ma anche la capacità di promuovere nel mondo il territorio del Mugello, la tecnologia, la cultura motoristica e l'eccellenza italiana.
3: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi Arci Macondo di Borgo San Lorenzo proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una sola voce. Un'ora come il tempo di lettura del romanzo breve Bartleby lo scrivano di Melville, che sarà il testo lancio dell'iniziativa. Dopo la significativa esperienza del circolo del libro, vogliamo creare una nuova occasione per ritrovarsi attorno alle parole e alla lettura. E lo faremo cercando di coinvolgere più persone possibile, dal lettore costante a quello altalenante, da chi legge due pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al circolo di Casaglia per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle quattro frazioni l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo. Un'ora sola, se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te. A Borgo San Lorenzo, in Piazza del Popolo, a Polcanto, in via Tassaia 19, nella stanza SMS, a Luco, in via Farnocchia 17, in biblioteca, a Casaglia, in via Casaglia 19, al circolo, a Ronta, in via Faentina 64, in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola. Ti aspettiamo.
4: Il primo turno della Coppa Italia di promozione si conclude mercoledì 16 settembre con la terza e ultima partita dei triangolari. Il girone tutto mugellano si chiude con la partita in programma alle 20:30 sul campo neutro di Scarperia tra la Fortis Juventus e il Luco. Nella prima partita il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano, mentre nella seconda i dicomanesi hanno pareggiato per 1-1 contro la Fortis Juventus. Dunque il Luco avrà due risultati a disposizione su tre per qualificare al secondo turno, mentre i borghigiani sono costretti a vincere.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
14: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
15: State con noi, in state con Radio Mugello.
16: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
17: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria Auto e

0: In Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
3: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo 2 parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
6: Sono le 17:31.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: La pubblicità è una cosa seria.
12: Radio Mugello,
11: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: vuoi.
1: Radio Mugello.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
13: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
14: State con noi. E state con Radio Mugello.
15: Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella sala civica Barbugli. Un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della protezione civile di ANCI Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa e dei consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso in numeri e parole. Si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di l'Ares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto, con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'istituto comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto, con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di l'Ares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità.
3: Prima campanella e ritorno sui banchi anche per gli studenti del Mugello. In occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2026-2027, sindaci e amministrazioni comunali hanno rivolto i propri auguri ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale impegnato nelle scuole del territorio. Da Vicchi è arrivato il messaggio del sindaco Francesco Tagliaferri. Buon anno scolastico ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, alle famiglie, a tutta la comunità scolastica. A Borgo San Lorenzo il saluto dell'amministrazione comunale della dirigente scolastica Angela Battistini si è svolto alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita grazie ai finanziamenti del PNRR e riconsegnata alla comunità. La scelta di iniziare l'anno scolastico proprio dalla frazione è legata al rientro degli alunni nei nuovi spazi che nel pomeriggio saranno aperti anche alla cittadinanza per un momento di festa e condivisione. Più articolato il messaggio del sindaco di Dicomano Massimiliano Amato, che ha definito il primo giorno di scuola un giorno speciale, un ritorno per molti e l'inizio di una nuova avventura per chi entra in classe per la prima volta. Il primo cittadino ha ringraziato il dirigente, gli insegnanti, il personale scolastico e gli uffici comunali, dedicando un pensiero particolare agli addetti alla mensa, all'autista dello scuolabus e ai nonni vigili. Anche il comune di Londra ha sfidato ai social il proprio auguro, ogni anno un nuovo viaggio fatto di esperienze, amicizie e curiosità. Un buon inizio è stato rivolto a tutti i bambini e ragazzi e ai docenti che li accompagneranno in questo nuovo percorso di scoperta. A Barberino di Mugello, per quanto riguarda la sindaca Sara Di Maio, ha indirizzato un invito a studentesse e agli studenti con un augurio un anno ricco di scoperte, crescita e soddisfazione, guidati sempre dalla curiosità e dall'entusiasmo. Un grazie di cuore va ai docenti e a tutto il personale scolastico per la cura con cui guidano i nostri ragazzi ogni giorno. La scuola è il cuore del nostro futuro e il luogo in cui si crescono gli adulti e i cittadini di domani. Messaggi diversi ma uniti nello stesso filo conduttore, la scuola come luogo di conoscenza, incontro e crescita, nel quale si comincia a costruire il futuro della comunità del Mugello e della Val di Sieve.
2: Sabato 12 settembre a Polcanto è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, un momento importante che ha fatto parte della due giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare, a chiedere aiuto e soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla due giorni organizzata nella tenuta Ferracci, hanno partecipato centinaia di persone. Vicchio Terre di Storie, in programma sabato 19 domenica 20 settembre, una due giorni per immergersi nel Medioevo tra spettacoli, combattimenti e antichi mestieri. Sabato 19 settembre alle 16:15 il Palio di San Giovanni, sfida medievale che inaugura la festa. Poi Nespolino e il Giullare, spettacoli e comicità per grandi e piccoli, accampamenti medievali, combattimenti e duelli, laboratori per bambini, battesimo della sella, antichi mestieri e arti. Sabato sera la cena medievale accompagnata da spettacoli e intrattenimento medievale. Domenica il pranzo medievale, sapori, atmosfera e spettacoli nel cuore della festa in Piazza della Vittoria a Vicchio. La festa si svolge sabato dalle 16 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22, ingresso gratuito.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
11: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Baba. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, Linie.
2: Your own.

0: Radio Mugello.
1: Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri

0: salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
0: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
6: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
7: Oh,

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974. I tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A campanella e ritorno sui banchi anche per gli studenti del Mugello. In occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2026-2027, sindaci e amministrazioni comunali hanno rivolto i propri auguri ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale impegnato nelle scuole del territorio. Da Vicchi è arrivato il messaggio del sindaco Francesco Tagliaferri. Buon anno scolastico ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, alle famiglie, a tutta la comunità scolastica. A Borgo San Lorenzo il saluto dell'amministrazione comunale della dirigente scolastica Angela Battistini si è svolto alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita grazie ai finanziamenti del PNRR e riconsegnata alla comunità. La scelta di iniziare l'anno scolastico proprio dalla frazione è legata al rientro degli alunni nei nuovi spazi che nel pomeriggio saranno aperti anche alla cittadinanza per un momento di festa e condivisione. Più articolato il messaggio del sindaco di Dicomano Massimiliano Amato, che ha definito il primo giorno di scuola un giorno speciale, un ritorno per molti e l'inizio di una nuova avventura per chi entra in classe per la prima volta. Il primo cittadino ha ringraziato il dirigente, gli insegnanti, il personale scolastico e gli uffici comunali, dedicando un pensiero particolare agli addetti alla mensa, all'autista dello scuolabus e ai nonni vigili. Anche il comune di Ronda ha affidato ai social il proprio auguro. Ogni anno un nuovo viaggio, fatto di esperienze, amicizie e curiosità. Un buon inizio è stato rivolto a tutti i bambini e ragazzi e ai docenti che li accompagneranno in questo nuovo percorso di scoperta. A Barberino di Mugello, per quanto riguarda la sindaca Sara Di Maio, ha indirizzato un invito a studentesse e agli studenti con un augurio, un anno ricco di scoperte, crescita e soddisfazione, guidati sempre dalla curiosità e dall'entusiasmo. Un grazie di cuore va ai docenti e a tutto il personale scolastico per la cura con cui guidano i nostri ragazzi ogni giorno. La scuola è il cuore del nostro futuro e il luogo in cui si crescono gli adulti e i cittadini di domani. Messaggi diversi ma uniti nello stesso filo conduttore: la scuola come luogo di conoscenza, incontro e crescita, nel quale si comincia a costruire il futuro della comunità del Mugello e della Val di Sieve. L'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha revocato il divieto di accensione fuochi all'aperto e all'utilizzo dei barbecue. Le elevate precipitazioni registrate sul territorio negli ultimi giorni, accompagnate al significativo abbassamento delle temperature, hanno determinato un generale miglioramento delle condizioni ambientali e una sensibile riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi. Alla luce dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del conseguente aumento dell'umidità della vegetazione dei terreni, può pertanto considerarsi cessata la situazione di particolare pericolo legata all'innesco di incendi e si ritiene opportuno revocare il divieto di accensione fuochi all'aperto e l'utilizzo dei barbecue ubicati nelle aree attrezzate presso i vivai disposto dal 20 luglio. L'ente rinnova comunque l'invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e responsabili, evitando l'utilizzo di fiamme libere in prossimità di aree boscate, vegetazione secca o materiale facilmente infiammabile, prestando sempre la massima attenzione nello svolgimento di attività che possano accidentalmente provocare l'accensione di incendi. Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere, alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con DisUnic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare i prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente. Anche il Mugello Circuit ha partecipato alla terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, che si è svolta lunedì 14 settembre al Palazzo della Farnesina a Roma. L'autodromo toscano era presente in qualità di ambasciatore della diplomazia dello sport, riconoscimento ricevuto lo scorso luglio. Un onore rappresentare l'autodromo del Mugello e il messaggio diffuso al termine dell'iniziativa, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, federazioni, atleti, imprese e territori. L'obiettivo della manifestazione è valorizzare lo sport come strumento di promozione internazionale, diplomazia e sostegno all'eccellenza produttive italiane. La presenza alla Farnesina rappresenta un'ulteriore conferma del prestigio internazionale raggiunto al circuito di Scarperia a San Piero. Il Mugello Circuit era stato nominato ambasciatore della diplomazia dello sport il 14 luglio, in insieme a campioni del motociclismo come Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Max Biaggi e Chiara Fontanesi, un titolo che riconosce all'autodromo non soltanto il valore sportivo ma anche la capacità di promuovere nel mondo il territorio del Mugello, la tecnologia, la cultura motoristica e l'eccellenza italiana.
3: Autolinee Toscane informa la cittadinanza che a causa di uno sciopero di 24 ore martedì 15 settembre i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nel servizio urbano che extraurbano. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 4:15, 8:14 e 12:30, 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che quello impiegatizio, comprese le biglietterie. Al di fuori delle fasce di garanzia, la regolarità delle corse e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dal livello di adesione allo sciopero. Si consiglia di programmare per tempo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
2: La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei due giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre e dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.
3: È una vibrante lettera quella che il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il presidente della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana Riccardo Nincini e il presidente del Centro Studi Campaniani Enrico Consolini Walter Scarpi hanno firmato simbolicamente lo scorso 20 agosto nella Genet Liaco Campaniano e successivamente trasmesso alla presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Scandicci Claudia Serini e alla vescovo di Firenze Monsignor Gerardo Gambelli per chiedere di riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi per custodire nel suo paese natale la figura di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. L'iniziativa, come spiegano i firmatari, non vuole essere una controversia contro Scandicci, di cui peraltro si riconoscerà cura e il valore della memoria custodita, ma un atto di giustizia culturale, restituire centralità alla sua opera e alla sua identità di poeta, liberando la sua memoria dallo stigma della condizione clinica. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, si legge in un passo della lettera. Il Comune e la Fondazione Centro Studi si dichiarano fin da subito disponibili a confrontarsi con la Regione, il Comune di Scandicci e la Diocesi, per avviare un percorso rispettoso, condiviso e degno della grandezza immortale di Dino Campana. Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il Comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta dei rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il Centro Commerciale Naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18.30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18.30 Simone Fagioli con le sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con la guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21. Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Poggio Reale a Rufina si svolgerà la quinta edizione di Rinascimento in Villa, due giornate tra storia, cultura, spettacoli, rievocazioni e attività per tutta la famiglia. Sabato 19 alle 16.30 l'inaugurazione della manifestazione, a seguire la presentazione del libro Il pranzo di San Giovanni, racconti da tavola del Rinascimento fiorentino del professor Franco Banchi. I balletti rinascimentali, la cena rinascimentale alle 22, lo spettacolo di fuoco Scintille di notte di Michelangelo Bartolini, accompagnato alla pianoforte da Ilaria Innocenti. Durante la giornata anche letture dedicate al Rinascimento a cura del Piccolo Teatro di Rufina. Domenica 20 fin dalla mattina apertura del Museo della Vita e del Vino e del Museo Mario Romoli, campo medievale, arcieri, mercatino, laboratori e fotografie in abiti rinascimentali. Nel pomeriggio dalle 15 la sfilata dei cortei storici seguita dalla dimostrazione di volo libero dei rapaci, laboratori per bambini, giochi e didattica medievale fino allo spettacolo conclusivo degli sbandieratori. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti punti ristoro, bar e street food. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, rassegna cinematografica dedicata ai temi della tossicodipendenza e dell'abuso di alcol che prenderà il via venerdì 18 settembre. L'obiettivo del progetto è di sensibilizzare la cittadinanza su due problematiche che destano crescente preoccupazione all'interno della comunità. Tutte le proiezioni sono gratuite, la prima venerdì alle 21 con Beautiful Boy. La rassegna proseguirà fino al 16 ottobre e ha il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della Società della Salute Mugello. Bicchio Terre di Storie in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, una due giorni per immergersi nel Medioevo tra spettacoli, combattimenti e antichi mestieri. Sabato 19 settembre alle 16.15 il Palio di San Giovanni, sfida medievale che inaugura la festa. Poi Nespolino e il Giullare, spettacoli e comicità per grandi e piccoli, accampamenti medievali, combattimenti e duelli, laboratori per bambini, battesimo della sella, antichi mestieri e arti. Sabato sera la cena medievale accompagnata da spettacoli e intrattenimento medievale. Domenica il pranzo medievale, sapori, atmosfera e spettacoli nel cuore della festa in Piazza della Vittoria a Vicchio. La festa si svolge sabato dalle 16 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22, ingresso gratuito. Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale, migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La futura struttura potrà contare su 16 tra allenatori e istruttori, due preparatori atletici e un fisioterapista. Nel progetto rientra anche la prosecuzione della collaborazione con la polisportiva Mugello 88 di Barberino, attiva da oltre 7 anni. Il primo passaggio operativo è previsto già da settembre, quando Mugello Basket assumerà la gestione del settore mini basket nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, fino ad oggi affidato a STM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chinochini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di baskin e al settore senior WISP. Il primo turno della Coppa Italia di promozione si conclude mercoledì 16 settembre con la terza e ultima partita dei triangolari. Il girone tutto mugellano si chiude con la partita in programma alle 20.30 sul campo neutro di Scarperia tra la Fortis Juventus e il Luco. Nella prima partita il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano, mentre nella seconda i dicomanesi hanno pareggiato per 1-1 contro la Fortis Juventus. Dunque il Luco avrà due risultati a disposizione su tre per qualificarsi al secondo turno, mentre i borghigiani sono costretti a vincere.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: www.radiomugello.it.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: E lontano, lontano nel tempo. Lai la lai la la lai la lai la lai la.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: International Vibes.
1: Radio Mugello.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: E lei che cosa ne pensa?
11: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
12: Secondo lei mi conviene?
10: Conviene. Ma vai da Conat.
13: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
10: Conad.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
15: State con noi. Estate con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.
16: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
17: Accendi Radio Mugello.
18: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile che

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

stringe la pelle, sembra una carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Sono le 21.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 12 settembre a Polcanto è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, un momento importante che ha fatto parte della due giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare e a chiedere aiuto. E soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla due giorni organizzata nella tenuta Ferracci, hanno partecipato centinaia di persone.
3: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
4: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi Arci Macondo di Borgo San Lorenzo proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una sola voce. Un'ora come il tempo di lettura del romanzo breve Bartleby lo scrivano di Melville, che sarà il testo lancio dell'iniziativa. Dopo la significativa esperienza del circolo del libro, vogliamo creare una nuova occasione per ritrovarsi attorno alle parole e alla lettura. E lo faremo cercando di coinvolgere più persone possibile, dal lettore costante a quello altalenante, da chi legge due pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al circolo di Casaglia per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle quattro frazioni l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo, un'ora sola se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te, a Borgo San Lorenzo in Piazza del Popolo, a Polcanto in via Tassaia 19 nella stanza SMS, a Luco in via Farnocchia 17 in biblioteca, a Casaglia in via Casaglia 19 al circolo, a Ronta in via Faentina 64 in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola. Ti aspettiamo.
2: Il primo turno della Coppa Italia di promozione si conclude mercoledì 16 settembre con la terza e ultima partita dei triangolari. Il girone tutto mugellano si chiude con la partita in programma alle 20:30 sul campo neutro di Scarperia tra la Fortis Juventus e il Luco. Nella prima partita il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano, mentre nella seconda i dicomanesi hanno pareggiato per 1-1 contro la Fortis Juventus. Dunque il Luco avrà due risultati a disposizione su tre per qualificare al secondo turno, mentre i borghigiani sono costretti a vincere.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: www.radiomugello.it

0: you come from Carnaggio?
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
5: 1, 2,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: una conchiglietta di quelle che hanno dentro il mistero delle onde. Ti terrei all'orecchio e potrei così ascoltare quel ritornello un poco stupido che canta il mare.
1: Dimmi un po', mare, quando cambierai quel ritornello?
0: Hai voglia, se quello ti sta ascoltando con tutto

saremmo in tre. Sarebbe forse meglio, chi lo sa, più vari. Avrebbe un senso più profondo di farci assieme te, o anche solo di sfogliare

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, estate in musica.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello,
3: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Abbracciami.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: Guess who? You miss me? Jessica Simpson.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha revocato il divieto di accensione fuochi all'aperto e all'utilizzo dei barbecue. Le elevate precipitazioni registrate sul territorio negli ultimi giorni, accompagnate al significativo abbassamento delle temperature, hanno determinato un generale miglioramento delle condizioni ambientali e una sensibile riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi. Alla luce dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del conseguente aumento dell'umidità della vegetazione dei terreni, può pertanto considerarsi cessata la situazione di particolare pericolo legata all'innesco di incendi e si ritiene opportuno revocare il divieto di accensione fuochi all'aperto e l'utilizzo dei barbecue ubicati nelle aree attrezzate presso i bivacchi disposto dal 20 luglio. L'ente rinnova comunque l'invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e responsabili, evitando l'utilizzo di fiamme libere in prossimità di aree boscate, vegetazione secca o materiale facilmente infiammabile, prestando sempre la massima attenzione nello svolgimento di attività che possano accidentalmente provocare l'accensione di incendi. La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei due giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre e dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore. Anche il Mugello Circuit ha partecipato alla terza edizione della giornata dello sport italiano nel mondo, che si è svolta lunedì 14 settembre al Palazzo della Farnesina a Roma. L'autodromo toscano era presente in qualità di ambasciatore della diplomazia dello sport, riconoscimento ricevuto lo scorso luglio. Un onore rappresentare l'autodromo del Mugello e il messaggio diffuso al termine dell'iniziativa che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, federazioni, atleti, imprese e territori. L'obiettivo della manifestazione è valorizzare lo sport come strumento di promozione internazionale, diplomazia e sostegno alle eccellenze produttive italiane. La presenza alla Farnesina rappresenta un'ulteriore conferma del prestigio internazionale raggiunto al circuito di Scarperia a San Piero. Il Mugello Circuit era stato nominato ambasciatore della diplomazia dello sport il 14 luglio insieme a campioni del motociclismo come Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Max Biaggi e Chiara Fontanesi, un titolo che riconosce all'autodromo non soltanto il valore sportivo ma anche la capacità di promuovere nel mondo il territorio del Mugello, la tecnologia, la cultura motoristica e l'eccellenza italiana.
3: Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La futura struttura potrà contare su 16 tra allenatori e istruttori, due preparatori atletici e un fisioterapista. Nel progetto rientra anche la prosecuzione della collaborazione con la polisportiva Mugello 88 di Barberino, attiva da oltre 7 anni. Il primo passaggio operativo è previsto già da settembre, quando Mugello Basket assumerà la gestione del settore mini basket nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, fino ad oggi affidato a STM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di basket e al settore senior WISP.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello. 100% successi.
6: www.radiomugello.it. Oh,
7: been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un

0: testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. E state con Radio Mugia.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te.
3: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: It's Britney, bitch.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE S.p.A. cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE S.p.A. in località Petrona, Scarperie e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Porque si no me muero,
1: todo llegará.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Just give him a break. Yeah.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:32.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.